Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rassione Meglio, Domine Svobispo, Oriamo Dio Sorvenza, Transmi Creatura Vista, Presimo Legio, Edio Nantatium Tuo, Dio Sopicipia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Mare di Sempre,